Roma delle forze di occupazione. Dopo in tela lotta per liberare l'Italia delle forze nemiche della libertà, eles está ferido e condenado à morte para fugilamento. Però, lui sempre está corajoso, não lhe a minha paura de niente, neanche le canonade tedesche lo spaventia così. Vanti che lo copesse in tena spettacolare azione i guerriglieri partigiani conduttori della resistenza italiana e lo gare sgattà e lo gare tornà ai combattimenti, fin la umiliante derrota delle forze fasciste. Nell'anno del 1990, quando ai 94 anni di età il galassà questo mondo, l'Italia la si è diventata un stiantimpi povera e triste, perché l'ha perso quel umanista che sapeva leggere il pensiero delle persone con la stessa abilità che si legge un libro, che in la sua gioventù l'ha affrontata la più crudele dittatura con la sua irremovibile fede in tei diritti umani. Non si va mai a s'amenar per il preconcetto limitato di quei che si catea di essere di una razza superiore.

0: Ecco, sì, la storia loro del partigiano, che già siano Ecker, le Desley, la storia scritta pa ad Marlisot. Ringraziamo qua l'aggiunto la forza del posto 35 di Milton Dalagnol, Valtico Core Petrolio, righetta il 9 9 6 3 2 87 42, Banco Sicredi, il Sicredi il banco dei nostri coloni e cittadini, Valtico Core dei lavori da un banco come sicuro finanziamenti, righetta il 3 3 5 5 92 04. La GIG Presents della Genia Chico qua da Vicanabaro, vuole comprare un regaletto o mistiri per la vostra casa, vostra famiglia. Le AGG Presents sul telefono anche a 98103-0333. Battistello Commercio Seriai, squadra Vicanabaro, Moliterno Casca, Andrea da Roche, Protasio Alves. Sul telefono 999-50-1020 col Douglas Battistello. E anche la farmacia mais economica, farmacia da Sminina, qua del centro del da Vicanabaro, ben davanti al posto di salute, per ben attendere la gente 24 ore de plantão, nel telefono 984485579, anche con la farmacia popolare. Il mercato famiglia, l'antico mercato Agrigiati, adesso attendesto per la famiglia dalla corte, col telefono 981037020, e anche allora i sabbi, domenica e feriadi, de mattina sempre verti, e cucina carne principalmente a domenica e sabato. Altri vuole fare una riserva, allora lighete il 981037020 del telefono del mercato famiglia qua alla Vicanabar. Mi chiede ancora per finire o no? Sì, buon contagine qualcosa.
1: Avremmo avanti uno o due ingegneri.
0: Ingegnere?
2: Non era il secantino.
1: No, ingegnere civile. Sì, era l'ultimo che ha una opera là di un predio. E allora sai che ci cominciano da subito a fare l'andaimen, a fare l'andaimen. E io me na madera per fare gli andaimen lì. Cioè che passare una vacca e cagare insieme a una tola. E da qui a poco io pianto su la tola, la latte terzo andare, pianto su. Cioè l'ingegnere le arriva e guarda la vedica posta di una vacca la latte e tola là insieme. E gas comincia a fare i calcoli e voleva descubrir com'è che va a casa una cagala.
3: Quello sì, c'è l'ingegnere.
0: Anche quello.
4: Ma l'ingegnere sa fare tutte le cose.
2: Sapeva una che mi ha raccontato, un poco differente.
1: Sì.
2: Una volta che si andava a passeare, 50 anni in Rio, tendite in un hotel che era mio il bagnero. De volte era là il corridoio, se no te devi andare in
1: la fora. La
2: patente là fora, né? E un Tony là, l'era là il quarto, si era aperta e non sapeva cosa fare, né? Che se un tocco di giornale che ha messo
1: il
2: show lì,
1: che ha fatto
2: il lavoro. E dopo la verta finestra che tratta. So che è più pesante è andata fuori. E qui l'altra si è
3: tacca su.
2: Sporca su.
1: L'amor di Dio.
2: Ma di lì un tocco di tempo, perché il medesimo quarto dell'hotel è venuto un ingegnere. Ingegnere civile anche. Ingegnere civile che faceva progetti là. E allora là il gas comincia a ciappare la maletta là e aveva tanti disegni, il gas comincia a disegnare, calcolare, fare le conte e vai. C'ho tutta notte là che finiva. Viene quel dell'hotel là e ha detto: ma te levi mia subba, tocca finire il lavoro qua.
1: Sì.
2: Gave mia carte là, papei, che mico finì, che ne ero molto.
1: Tutti i papei in bianco lì.
2: Dai, da allora, no, no, che ne è un po' che là. Ciò porta su un fagotto, lo là calcoli, quando si sta è 8:30, 9, lì la mia, si chiama di nuovo. Bago finì i papei che ne aveva mia ancora là. Lo porta su un altro. Ciò che ne aveva un mezzo metro di papel là, di tanti calcoli. Il gadito, allora lei arriva su, il gadito, ma feo che sfinal! Ma mi voleva saber la potenza di quel che gamo là che le misero. Gomia descubrì
1: la tremenda struttura.
2: Come che il gaffato?
1: E come quella vacca, voleva saper come la vacca andava lì.
2: Che il gaffato?
1: Guarda che me Luis della Vecchia qua ascolta anche lui un circunasso a Gigio. Tocca torcerla.
2: La potenza.
0: E qua il coso, il Gris Radio direte che il placar finale prima che hai detto stemme ben ciao ciao 1-1 il gioco di football ora lui anche ha indovinato la indovinella
2: sì.
0: E lui e coso e Arno però sarà di Pireara e qua entro anche in, che aveva indovinato beh che ma che ne sarebbe qui che a creare un'alternativa.
3: Ma perché sempre gaga l'alternativa, seconda alternativa.
0: L'importante è che due o tre. Allora la domanda era: se ti ha solo un fuminante, ti vedi tutta una casa scura che ne ha un ceretto per intaccare un fogarero a legna e un a gas, un fogon. Due, no?
1: Sono con fuminante.
0: Sono con fuminante, cosa ti intacca prima? La salete passiamo a mandare sport all'Arno però se che rispondesse che lei è il fuminante e anche il Gris là di Paranaghetto che si intacca prima il fuminante
1: sì sto intaccando lui prima per intaccare gli altri
4: perché dopo va a intaccarlo aspettare intaccare che l'altro per intaccare il fuminante da mia
1: sì.
0: E che ha detto quella volta non adianta mi brusa com'è che lei la storia mi to mette polvere di cartucce se la umidità mi bagna e bagna il capete
1: già mia
0: non sono che ne ha capeta che sti anni fa anche capeta
1: sì
0: casa per pica pau
1: fa capeta
0: sì con tocche di strassetto e metteva polvere lì dopo lo strucchia bene dopo
1: e metteva lì te
0: e pacchete e penso amico visto
4: qua a testa di fuminato
0: anche
2: la che polvere che c'è per fuoco
0: sì.
2: Che quando la acciappa va tutta
0: era una strassetta
2: so che lì. De volte i conti invece dia
0: sì.
1: Una volta mi ha fatto cagare.
2: Ah, bon.
1: Praticati. Un pica-pau o il taquarina.
2: Il taquarina.
1: Moia de volte lì.
2: Prima di che.
1: Prima di bruci. Dopo bello.
0: E il coso del fare il zing lì che ha detto che qui lì che cambia voglia far niente che fa baruffe con l'aria. Falli fuori tutti e dico ma che manca munizione
1: manca munizione
0: come quel che è andato in bodega cattivo con una pistola garuscia
1: sì
0: vedete e te che andai io volevo piare super carico che tu vuoi sapere chi che le dio me donna che tu che ancora fa fuori a quei che dio un ha detto guarda mi te dico niente ma te che mia munizione che basta
3: camadoio
0: era una stricola
4: grado
3: ma il ciapana c'era
0: mica dico ciao e fin sabato che viene con la grazia di Dio saremo qua
1: a me ma storia un cammino buona settimana a tutti.

0: Mantri, ritorneremo a qua.
1: E così ti dico anche a me un saluto a tutti, ringraziare a quelli che hanno accompagnato il nostro programma, dato forza per portarlo avanti fino alle 9. Aspettiamo che sabato che viene, un'altra volta siamo qua tutti insieme. Una buona notte a tutti.
2: Ciao, fin sabato che viene, se Dio mi dà salute, noi ritorniamo qua per fare il programma.
3: Ciao, ciao e arrivederci.

0: sempre essa amizade.
1: Vi abbiamo presentato nella Radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti Ancora Tagliando.
0: Cugini di Sempre.